0: c'è in maldare.
1: De plata. Sarebbe la tarda 21 su 1322. Facciamo un cordialissimo da mi fare a nostra signora se ne sta lavorando, no? Un saluto cordialissimo. Alla tienda su un coche del servizio sarà del
2: mio. Si tu te vuelve loca per me. Y yo me vuelvo loco por ti. Entonces mami deja el novio que tú tienes. Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí.